0: Urbana 94.9.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, a che ode, completo, candela. E io, gangsta.
2: Mami, ho